studio una pomeriggia. E io non si decrecchia. E studio una luce che ha.